vicina deve imitar, se non piazza qualche ragazza, segno con quella, se deve imitar. Alla melissa, domani mattina, una regina deve imitar.